odea, ma so è muna. E lo odea, io odea, ma so è muna. E lo odea, io. Ma so è muna. E lo odea, io. Ma so è muna. Aia sta me, asce con vi moto. Aia sta me, asce me la mi moto. Aia sta me, asce me la mi moto. Aia sta me, asce oggi moto.